hancur siapoi ieu panawa. Sombong sampean. Ayo sia-sia hadapan ai. Woi! Ah! Woi!